0: balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me,
1: balla
0: come prima e più di prima t'amerò, una lacrima su
2: vamos jogar gente, che sai mesmo, viu?
0: Volare che sarà